doppio andrai farfallone amoroso, doppio giorno d'intorno girando, belle belle tornando io riposo, narcisetto arancino d'amor. Belle belle tornando io riposo, narcisetto arancino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella

non piavrai quel ben a chi non piavrai quel capello non piavrai quella chioma non piavrai quell'aria brillante non piavrai pantaloni amoroso notte e giorno di